tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tienilo bene in mente.